Kotla tshwantsho sa di baiskopo se ideng sa biso a set it off. Ke mo tla ntine bine ene hang wana mme. Ho no lu ho bi ho e ho no lu ho ka na go eno a. Mono mono bine bine ene ine le ka tau sota. Ine le ha di ka tau sota mono. Ai. Ba le fo. Sri aya bu fase. Ha sala wan. Au da kapo bine ene missing you. Missing you. Motara ngwana mme o ikirabela ho nna no matter what no makanjani you belongs to me tukwa Anita Baker the songstress ke bua ka yena ngwana mme.

0: Lemo sa skete makgolo re bo mashuma sepileng a metsero be 1978 get on up disco kaka ka babitswa fela Tyrone Davis pinena enka 10 minutes e ba pala hengwe so ke pinentsa gale na go nyona santso ho miriri le di afro di hempe santso no tene ntse ke na le yona Saint Tropez la le nyenyane fela ntse re teng ke ke shebe ke re bana he re hlahole ine be nya jena ha no le ka disco ine o dumole class e tsa mala mala menga ta fela o sa tena di bell bottom ao batho mo re ai e fedile na go ne hengwe so o sa tena uti ke man buqepeza ya uqepeza kana go no shepa di belbo thomo di ata di heal moriri o ah botle bo jwalo di hempe di dikhola ga di kgolo so beautiful ere ke fete engwe so king ke nthong ape mona ta holo hata ba di tsena empa ke batla nke ke tsoka mona ka papatsong hanyane fela mo ke tla fa nthong mona ta holo ke ene engwe no so ke ene
1: ana moga wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tse tlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tšhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

tsohle di tla fela nne ho sale nnete tsohle di tla fela ho sale nnete nnete yona ya mahatammo ke tlo iphumana ke ikentse jwang ho ba ha ona letho leo nka ba ka iphumana ke ikentse lona ke hore fela nna le wena re hatele pele ha monate hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae ho theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Mohale o teng ke wa DC pela ka mona bina mohale.

dimahloho ra ke ya burubunga ho di mapisi ya FM ena non le monna telebiti tseng a fela re fata makwatsi ho ntse itsamela jwalo le buli buli

Guarda, dopo mi ero andato a fare una nuova cosa, mi ricordo, guarda, andate a fare. E se prima mi ero fatto una cosa, mi ero fatto una cosa, mi ero fatto una cosa, mi ero fatto una cosa, Hai, sekarang tu kita ada benda pun agak mata kalau garan dah. Barulah sekarang mami sendat, sekarang mami semurun lah.